alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño che continuo io. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Tu mi guardi così, ma la vita è un attimo, e poi mi guardi così. Sì, ma la vita è un attimo, e ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo. Un lampo negli occhi la cerchi e non la trovi più. E mi dici così. Sì, ma la vita è subito, e poi mi parli così. Però la vita è subito.

paese ho una valigia di cartone, sono vestito sì in borghese ma dentro c'è il bandoneone.

stipendio per un tanghero encantador. È questo dunque il bel compendio di un'esistenza di languor.

transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire, e un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un transatlantico di carta ti regalerò e un aeroplano a vela, ed un pilota con gli occhiali lo piloterà da questo a un altro cielo. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire, e il vento forte di Levante la sventolerà che si potrà vedere. Una bandiera senza segni ti regalerò e una clessidra d'oro, quando la sabbia del deserto la trascorrerà ti potrai riposare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure, e quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure, e quando il vento e il tempo dicono di no non si può più tornare. Un transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire, e un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure, e quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. Ah, un canarino canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no, non si può più tornare.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Tutto è già qui, anche se non si vede. Tutto è già qui, nascosto fra le pieghe. E se ci stupirà, sarà soltanto come certe novità che sapevamo già. Tutto è già qui, l'adesso e l'indomani. Tutto è già qui, i torti, le ragioni, le grandi verità e le speranze vuote, la voce che non sa per chi si spenderà. Ma oggi, che era un giorno come tanti, hai preso le mie mani e poi le hai messe sui tuoi fianchi.

tutto è già qui, nell'ombra delle cose. L'amore che verrà, le partenze, poi le attese, tutto, tutto è già qui.

stato solo un altro sbaglio, che è tutto un caravanserraglio. La vita e poi quel tuo spirito da lama di coltello disegnerà sulla mia anima una gobba di cammello, non si confonderà.

ventami per altre oasi, un deserto da attraversare a passo corto, carovanieri noi. Ma adesso ridimi, si potrà fare anche domani, le troveremo altre ragioni. E prima o poi quel tuo spirito da lama di coltello ritaglierà sulla mia anima una coppa di cammello, non si cancellerà.

dai grammofoni, sai. Woody, Woody. Ho ballato un po' con tutti, lo sai. Gente nuova, gente vecchia, lo sai. Smoothie, smoothie.

Ho chiamato, lo sai, i miei piedi mai nessuno lo sai, fuori fuori. Vedi il cuore, i piedi proprio così, sono i primi che si stancano, sì, muori muori.

preciosa dire sono così, hoodie hoodie, che trascina al largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà.